senza ragione più. C'è curici cose vecchie, pova trova come fu, su cunicchi e carne a mozzo, e rovire quanto su, hanno panze quanto un pozzo, su nuocchi e nenti